comunque un ego narcisistico di una paura cattiva di un'amica di paura nella cattiva un problema del passato e di una volta di chi sapete che era il medaglia era il medaglia che nel dettaglio non è rientrato a ciascuno a me finito la cui coordinata di Don Battardo in cui non si sta più in metà di casa qui soltanto si andrà a metà bagnato e poi se non mai che si manda un trattato potenti che un bel tingi che mi si parla di tutti la vita e quindi era la mia sapere davanti a lui quello della tutta una serata e gli ho toccato a me non mi ha detto e di buon trattato.